tranquilo, tranquilo. Ok, ti gusta la guapa, sì? Ti gusta la guapa di Marachimbo, sì? Non stanno problemi, sono giudinati. Sono tu stare a vendare, che era per duro fiduto.

Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25. Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
6: Station sponsor.

0: censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Station sponsor.
0: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Station sponsor.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.

un ragù, se mi chiamo Manu. Piglio stesso stipendio, si menendo a Napoli per il registro assettato. Ma che tenga a fare, si finisce, rimane, ci fa tutte cose. Ma che tenga a fare, si muscipa a portire, ma che tu scemi.